chiedono e mi vogliono donne ragazzi per chi faccio qua la parrocca, presso la barba, la serpiglia.

Figaro. Sono qua, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando partisce, sono come correre, sono tre cose, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Apro figura, bravo, bravissima, apro figura, bravo, bravissima, devo una, devo fortuna, devo fortuna, mancherà. Apro figura, bravo, bravissima, apro figura, bravo, bravissima, devo una, devo fortuna, devo fortuna.